Dior, Occitan, Coipertu. Bocchi, Colorino, una canzone del gruppo Cucagno, Colorino, coilu canto d'amour d'uno drolo che è desesperato. Son amoureux s'est parti, sicuramente allo guerro o all'uen, sur lo grande aereo sans lui lo dire, per lui far pas de peine. Son lo monde dello bilo che lui andi. Se lo bio sobu, io rio faccio dello camiso, cos'è guido, am de fial fin e am tu son amour. E el, loi orio metudo, am penso a del. E lo cher, un loi quittan, orio doisa e capar un gran soupir. Colorino de rojo, chabour de romanus.